0: Dio de la vita per l'unicato di Dio.
1: The thing that cares most.
2: Love.